0: 102 FM.
1: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Yaraha.